0: Lele lunga lunga la.
1: Chuma ya kweli ngolo pumu.
0: Lele lunga lunga la. Lele lunga lunga.
1: Chuma ya kweli ngolo pumu.
0: Lele lunga lunga.
1: Lele lunga lunga.
0: Lele lunga lunga.
1: Ikuli zenda ikuli mawa.